0: Quel brutto libiaccio deve andar questa cara colombina.
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di Serpina.
1: Che vuole che mi diate la dote mia?
0: La dote tua?

0: Alla tu, statti a veder che costui mi farà.
1: Ben cosa dice?
2: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Panchero! Oh, questa è bella! Vuole una bacatella! Oh, padron mio! No, signore! Servì!

0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io ho concluso e non concluso, adesso!
0: Statti a veder che questo maledetto capitano farà precipitarmi!
1: Hai egli detto?